0: Questa è Radio Ascoli.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: La gente de...
1: Che è la prossima volta?
2: Ho visto

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste anche al di là dei nostri limiti.

waving your banner all over the place. We

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

0: questa è Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima volta.
3: Ho visto

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: sabbia per riempire il tempo.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire: sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio

0: piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Quando tira il vento, quando tira il vento.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Radio Ascoli.
1: Puoi essere scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più lì.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Sono quello che non ti aspettavi, quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi, quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono, sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi, ma che

0: Vascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima
0: ho visto

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dei quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Il brand Marche, agricoltura bio, borghi e welfare. Siamo davvero terra di benessere? Una legge regionale promuove l'asset sulla qualità della vita, tra slogan e realtà. La programmazione multisettoriale include alimentazione e scuola. Il limite senza strategia rischia di rimanere solo un'etichetta per turisti. L'intervista al sociologo, il professor Giovagnoli, dice alcune delle zone più vivibili sono esposte a spopolamento. Si tratta di un paradosso legato alla frattura tra la costa e l'entroterra. Il benessere non è solo economico, ma è fatto di qualità delle relazioni e legame con il proprio territorio. Primo piano Ascoli, la ricostruzione post-sisma. Dopo 10 anni siamo a metà. Su 4.854 pratiche nel Piceno presentate all'ufficio ricostruzione, 2.280 cantieri sono stati portati a termine. Complessivamente lo Stato ha erogato oltre 2 miliardi di euro di contributi per i lavori. Boom di malattie e infortuni all'AST, ricorriamo al lavoro straordinario. Il direttore generale Maraldo risponde al sindacato FIALS sui turni degli infermieri e degli OS. Si possono ottenere tessere non solo contestando, ma anche confrontandosi. La festa si trasforma in paura, pugno al volto, batte la testa un 47enne in gravi condizioni, colpito durante una discussione nel centro di Ripa Tranzone, ha riportato un ematoma cerebrale. Trasferito d'urgenza a Torretta, è stato operato dai neurochirurghi, si indaga sull'accaduto. Notte di interventi dal Piceno al Fermano, quella di Ferragosto, rissa ad Ascoli e a Porta Maggiore, rave sulla spiaggia, minorenni ubriachi e 118 in azione. Due ragazzi in coma etilico, un arresto per rissa e festa non autorizzata vicino Puerto Balù. E ancora San Benedetto, la stagione, alberghi e ombrelloni occupati, ma i bagnanti spendono meno. Fanesi di Assoturismo e Confesercenti dice c'è un calo delle richieste per i servizi legati all'accoglienza. Oggi rassegna di cinema in riva al mare e proiezioni alla Palazzina Azzurra. Lo stop sulla costa, 45 giorni senza una frittura. All'asta Soglio le battute a quasi 29 euro. È iniziato il fermo pesca. L'SOS di Ricci che dice se non cala il costo del gasolio la sosta può proseguire. Il caso a Grotta a Mare, gira e nuda sul lungomare e quando arrivano carabinieri e sanitari cerca di sottrarsi al soccorso aggredendo il personale del 118 e i militari dell'arma. È accaduto sul lungomare di Grotta a Mare la notte di Ferragosto nel tratto compreso fra l'hotel Parco dei Principi e la Grotta a Mare Dog Beach 43° parallelo. Protagonista una donna di 32 anni di nazionalità spagnola. L'emergenza dal Adriatica, scoppio litigio dentro il locale, addetto alla sicurezza, picchiato, prognosi di 30 giorni, aggressore identificato, sorpresi a bere fuori dalla discoteca, 22 ragazzi. La rivocazione di fermo, cavalcata dell'assunta, più forte delle critiche, ok al corteo ridotto, la contrada San Martino conquista il palio dopo un'attesa durata 24 anni, Lignite dice sfilata è andata tutto come aveva previsto il consiglio di Cernita. E concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Ascoli, breve illusione, Silipo fa tremare il Genoa a Marassi, ma poi la formazione di De Rossi si scatena e cala il poker. Troppe le sbavature in difesa, dove l'assenza di Nicoletti e l'infortunio di Alagna si fanno sentire. Il dopopartita non è tutto da cancellare, Tomei ammette la sconfitta ma cerca di vedere il lato positivo. Ho visto un buon primo tempo, l'augurio di De Rossi che dice Daniele è stato un mio giocatore, auguro a lui e al Genoa le cose migliori. La Samb fa il colpaccio, l'Adriatico è sbancato, un gol di Nicoli decide il derby a Pescara, nel secondo turno c'è l'Altamura, vittoria importante anche per il morale, adesso il campionato con il Forlì in casa. Serie D Atletico Ascoli in ritiro per volare in alto, la truppa ascolana da ieri a Sarnano dove lavorerà fino a sabato prossimo. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachide Dolfini. Scade oggi l'ultimatum, la tregua tra gli Stati Uniti di Donald Trump e l'Iran, una tregua siglata ad Islamabad. Previste ancora tensioni su quel che riguarda lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran aprono un canale con gli Stati Uniti. Tensione anche in Medio Oriente, dove resta alta la tensione con Israele, che torna a bombardare il Libano. Hezbollah però tende una mano e dice di voler arrivare al disarmo di Gaza. E ieri all'Angelus un nuovo accorato appello per la pace di Papa Leone, che nel suo discorso a Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo. Ascoltiamo il pontefice.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Tensione anche in Asia, perché in Corea del Sud iniziano oggi e continueranno fino al 27 di agosto le operazioni congiunte di Stati Uniti e Seul. Alla vigilia dell'inizio delle operazioni, con un post sul suo social Truth, il presidente Trump ha però fatto sapere che le operazioni verranno pian piano smantellate e diminuite per i costi troppo alti. Lo sport: l'Italia chiude gli europei di atletica di Birmingham in testa al medagliere. Ieri c'è stata l'oro di Larissa Iapichino nel salto in lungo, ma soprattutto l'oro nella 4x400 maschile, con gli azzurri che hanno battuto i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Dallo specchio ti vedo mentre piango, tu ridi. Tutto quello che è stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli.
2: Io sono qui

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Il brand Marche, agricoltura bio, borghi e welfare. Siamo davvero terra di benessere? Una legge regionale promuove l'asset sulla qualità della vita, tra slogan e realtà. La programmazione multisettoriale include alimentazione e scuola. Il limite senza strategia rischia di rimanere solo un'etichetta per turisti. L'intervista al sociologo, il professor Giovagnoli, dice alcune delle zone più vivibili sono esposte a spopolamento. Si tratta di un paradosso legato la frattura tra la costa e l'entroterra. Il benessere non è solo economico, ma è fatto di qualità delle relazioni e legame con il proprio territorio. Primo piano Ascoli, la ricostruzione post-sisma. Dopo 10 anni siamo a metà. Su 4.854 pratiche nel Piceno presentate all'ufficio ricostruzione, 2.280 cantieri sono stati portati a termine. Complessivamente lo Stato ha erogato oltre 2 miliardi di euro di contributi per i lavori. Boom di malattie e infortuni all'AST, ricorriamo al lavoro straordinario. Il direttore generale Maraldo risponde al sindacato FIALS sui turni degli infermieri e degli OS. Si possono ottenere tessere non solo contestando, ma anche confrontandosi. La festa si trasforma in paura, pugno al volto, batte la testa un 47enne in gravi condizioni, colpito durante una discussione nel centro di Ripa Tranzone, ha riportato un ematoma cerebrale, trasferito d'urgenza a Torretta, è stato operato dai neurochirurghi, si indaga sull'accaduto. Notte di interventi dal Piceno al Fermano, quella di Ferragosto, rissa ad Ascoli a Porta Maggiore, rave sulla spiaggia, minorenni ubriachi e 118 in azione. Due ragazzi in coma etilico, un arresto per rissa e festa non autorizzata vicino Puerto Balù. E ancora San Benedetto, la stagione, alberghi e ombrelloni occupati, ma i bagnanti spendono meno. Fanesi di Assoturismo e Confesercenti dice c'è un calo delle richieste per i servizi legati all'accoglienza. Oggi rassegna di cinema in riva al mare e proiezioni alla Palazzina Azzurra. Lo stop sulla costa, 45 giorni senza una frittura. All'asta Soglio le battute a quasi 29 euro. È iniziato il fermo pesca. L'SOS di Ricci che dice se non cala il costo del gasolio la sosta può proseguire. Il caso a Grotta a Mare, gira e nuda sul lungomare e quando arrivano carabinieri e sanitari cerca di sottrarsi al soccorso aggredendo il personale del 118 e i militari dell'arma. È accaduto sul lungomare di Grotta a Mare la notte di Ferragosto nel tratto compreso fra l'hotel Parco dei Principi e la Grotta a Mare Dog Beach 43° parallelo. Protagonista una donna di 32 anni di nazionalità spagnola. L'emergenza dall'Alba Adriatica, scoppio litigio dentro il locale, addetto alla sicurezza, picchiato, prognosi di 30 giorni, aggressore identificato, sorpresi a bere fuori dalla discoteca, 22 ragazzi. La rivocazione di fermo, cavalcata dell'assunta, più forte delle critiche, ok al corteo ridotto, la contrada San Martino conquista il palio dopo un'attesa durata 24 anni, l'ignite dice sfilata è andata tutto come aveva previsto il consiglio di Cernita. E concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Ascoli, breve illusione, Silipo fa tremare il Genoa, Marassi, ma poi la formazione di De Rossi si scatena e cala il poker. Troppe le sbavature in difesa dove l'assenza di Nicoletti e l'infortunio di Alagna si fanno sentire. Il dopopartita non è tutto da cancellare, Tomei ammette la sconfitta ma cerca di vedere il lato positivo. Ho visto un buon primo tempo, l'augurio di De Rossi che dice Daniele è stato un mio giocatore, auguro a lui e al Genoa le cose migliori. La Samb fa il colpaccio, l'Adriatico è sbancato, un gol di Nicoli decide il derby a Pescara, nel secondo turno c'è l'Altamura, vittoria importante anche per il morale, adesso il campionato con il Forlì in casa. Serie D Atletico Ascoli in ritiro per volare in alto, la truppa ascolana da ieri a Sarnano dove lavorerà fino a sabato prossimo. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La tensione in Medio Oriente, scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran siglata ad Islamabad, sempre bacio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte: lo dichiarerò territorio statunitense. Intanto gli Ayatollah mettono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. E non scende la tensione anche sull'altro fronte medio orientale, con nuovi raid Israele e Libano contro Hezbollah. Almeno 11 i morti. Hamas chiede al Board of Peace di mettere alle strette Tel Aviv. Intanto il gruppo armato, dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Kushner, conferma l'impegno sul disarmo a Gaza. Nuovo accorato appello per la pace in Medio Oriente. Ieri all'Angelus Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto per azioni e multidominio finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati attraverso la simulazione di minacce realistiche. Ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord. Lo sport: l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham chiudendo le gare, in testa al medagliere oro per la rissa Iapichino nel salto lungo, soprattutto per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suadassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa trisco l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Il caso Ranucci, la difesa di Walter Lavitola chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari all'uomo che ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Ale, un ventenne di origine africana, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli.

0: Ascoltă
1: Radio Ascoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... che è la quasi morta.
2: Ho visto

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La tensione in Medio Oriente scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran siglata ad Islamabad, sempre braccio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte il dichiarerò territorio statunitense. Intanto gli Ayatollah mettono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. E non scende la tensione anche sull'altro fronte medio orientale, con nuovi raid di Israele in Libano contro Hezbollah, almeno 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di mettere alle strette Tel Aviv. Intanto il gruppo armato, dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Kushner, conferma l'impegno sul disarmo di Gaza. La guerra in Ucraina, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto nella notte 205 droni ucraini sopra diverse regioni della federazione, il Mar d'Azov e il Mar Nero. Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive, ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre. Sono costose e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord. Indagini a tutto campo dopo il furto al Museo regionale interdisciplinare di Messina, dove la notte di Ferragosto sono state trafugate 3 tavole su 5 del celebre politico di San Gregorio, la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Sentiamo Marisa Mercurio, direttrice del museo.
3: Questa è una ferita alla città, diciamo, al museo, a noi che ci lavoriamo, che ci impegniamo veramente sempre con grande passione, devo dire. E quindi è stato davvero un gran colpo, è difficile da superare in questo momento, lo supereremo, speriamo di averli. Di queste 5 tavole, le 2 sono state recuperate, che sono le 2 tavole dei 2 santi, di San Gregorio e San Benedetto. Mentre la Madonna in trono col bambino e i 2 angeli sono stati portati via insieme alla tavoletta di fronte.
2: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Aleco, un 20enne di origini africane, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Lo sport: l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham, chiudendo le gare in testa al medagliere oro ieri per la rissa a Pechino nel salto in lungo e soprattutto per la staffetta 4x400 maschile, con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suadassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto agli europei di Parigi, con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e i 1500. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.
3: Di una parola se non vuoi più.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Cominciamo con la cronaca, partendo dalla notte di Ferragosto che ha visto un 47enne a Ripa Tranzone subire un'aggressione che lo ha portato al Torretta ad affrontare un intervento di neurochirurgia. L'uomo infatti al culmine di un'aggressione si è visto sferrare un pugno, è caduto, ha sbattuto la testa, il colpo gli ha provocato un ematoma tale da spingere i medici dell'ospedale di San Benedetto del Tronto a predisporre il trasferimento appunto all'ospedale Anconetano. Ad Ascoli, il centro storico, sempre parliamo della notte di Ferragosto, è stato teatro di pestaggio tra due uomini, mentre diversi sono stati gli accessi ai pronto soccorsi sia di Ascoli che di San Benedetto, soprattutto a causa dell'eccesso di alcol da parte anche di minorenni. Andiamo a San Benedetto adesso, parliamo di marineria, visto che è partito il fermo pesca fino al 29 settembre. Stavolta questo provvedimento mal sopportato dal comparto è stato salutato con una specie di sollievo a causa soprattutto del costo del gasolio che rende sempre più difficile il lavoro dei pescatori. Ascoltiamo l'armatore Pietro Ricci.
2: Ma quest'anno è ben voluto il fermo pesca perché purtroppo il gasolio è in maniera esponenziale, siamo all'ordine dell'1,20 euro. Ricordo che il nostro è un gasolio detassato, senza IVA e senza accise, il prezzo alla produzione perché è un gasolio da trazione. Poi vedremo alla riapertura della pesca a fine settembre cosa succede, sperando che i prezzi del gasolio siano scesi, siano tornati diciamo a prezzi accettabili.
1: Alla speranza del contenimento dei costi del gasolio si aggiunge la richiesta da parte del settore alla Regione Marche di sollecitare il governo perché vengano attivati gli aiuti già annunciati. E andiamo adesso nel vicino Abruzzo, dove a Campli nella notte scorsa si sono sviluppati due incendi, il primo intorno alle 22.50 di sabato, il secondo dopo pochi minuti tra le località di Piancarani e Morge, una tempistica sospetta che ha fatto pensare a un innesco più purtroppo doloso. L'intervento dei vigili del fuoco è stato naturalmente tempestivo, le fiamme hanno bruciato 4 ettari di territorio tra bosco misto, cespugli, arbusti e sterpaglie. Fortunatamente non si sono registrati danni né a persone né a case né a strutture agricole, infatti gli incendi sono stati circoscritti ed estinti prima che potessero svilupparsi ulteriormente. E andiamo ad Ascoli, dove torna stasera il cinema Sotto le Torri, promosso dal Cinecircolo Don Mauro nel corso del tempo insieme al Comune di Ascoli e con la collaborazione di Publiodeon SRL. Primo appuntamento stasera al Polo Culturale Sant'Agostino, si terrà la proiezione de La Grazia di Paolo Sorrentino. La proiezione sarà arricchita dalla conversazione tra il vescovo Giampiero Palmieri e l'assessore Donatella Ferretti. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 331 83 54 935. Infine la pagina sportiva: l'Ascoli viene eliminato dalla Coppa Italia dal Genoa, complici anche le assenze in difesa di Alagna e Nicoletti. Nel frattempo proprio stamattina l'Ascoli ha comunicato il rinnovo del contratto con Andrea Caucci e il suo trasferimento temporaneo fino al 30 giugno prossimo al Teramo. La Samb ha superato 1-0 il Pescara e quindi ha conquistato l'accesso al secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo. Strada statale 361 Semtempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale Santa Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sasso Ferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio

0: Radio Ascoli.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info @museodiocesanoascoli.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Scade oggi la tregua siglata tra Iran e Stati Uniti per la pace in Medio Oriente. Resta il nodo dello stretto di Hormuz con il presidente americano Trump che dice: lo dichiarerò territorio statunitense. Tragedia sull'Etna, dove è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania un escursionista trentenne di origine americana che ieri era stato colpito da un fulmine sul vulcano Lomo. Sarebbe salito lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale. Soccorso verso le 20, quando era già in grave condizione, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove però è arrivato senza vita. L'attaccante del Cagliari, L3P, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, secondo una prima ricostruzione, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché non saprebbe nuotare. È stato soccorso, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, è rimasto vittima di un'aggressione mercoledì a Barcellona, ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate, è in condizioni stabili, ha trascorso una notte tranquilla, lo dice il padre Daniele, che si è recato nella città catalana subito dopo l'aggressione al figlio. La guerra in Ucraina: la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa. Bombardati i porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio, lungo il confine con la Romania. È salito a 12.800 il numero delle persone che non possono tornare nelle loro case in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato l'isola indonesiana di Flores, provocando la morte di almeno 53 persone. Precedentemente si era parlato di 5.000 persone costrette a lasciare le proprie case in seguito al sisma. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato oggi al largo delle coste dell'Indonesia. Siamo allo sport, con l'Italia che chiude gli europei di atletica di Birmingham in testa al medagliere. Larissa Iapichino ha vinto ieri l'oro nel salto in lungo, oro anche per la staffetta 4x4000, con gli azzurri campioni d'Europa davanti ai padroni di casa dell'Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno, CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile, oggi e per il futuro. CIP S.p.A. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Stefania Mistichelli. Oggi a Realtà Locali vi raccontiamo una storia, la storia di Francesca Ciancotti, cinquantenne originaria di Spelonga, che ci racconta il suo viaggio attraverso una scelta fondamentale che è stata quella, dopo il terremoto, di non lasciare la sua azienda nonostante un cambio obbligato di residenza e di continuare a percorrere i suoi 150 chilometri quotidiani per appunto raggiungere il luogo di lavoro e continuare a mantenere stretto il legame con il proprio territorio, nonostante naturalmente una vita che procede e tanti cambiamenti che vengono vissuti dal punto di vista personale e familiare. Francesca Ciancotti, infatti, subito appena diplomata, 19enne, inizia a collaborare con questa azienda vicinissima a casa. Inizialmente, appunto, lei abitava a Spelonga, l'azienda era appena sotto arquata sulla Salaria, e l'inizio di un legame forte con questa azienda per cui lei lavorava come segretaria. Poi il terremoto. Per molti è stata la scelta di recarsi momentaneamente o anche definitivamente sulla costa, invece Francesca Ciancotti fa una scelta diversa. Ascoltiamola.
2: Dopo quell'anno ero in attesa di un bambino quando c'è stato il terremoto ad Arquata, avere incinta di un paio di mesi, e da lì ho dovuto scegliere se andare come tutti a San Benedetto presso gli alloggi, quindi gli hotel trovati in quel momento, però siccome il mio compagno vive e risiede a San Ginesio, a quel punto ho preso la decisione di andare a vivere lì, di stanziarmi lì. Il lavoro non lo volevo lasciare, ovviamente, quindi sono venuta al lavoro dal giorno del terremoto, quindi da quando hanno evacuato Arquata dall'ottobre 2016 fino a quando a marzo 2017 con il pancione.
1: Poi sopraggiunge naturalmente la pausa di maternità e anche la necessaria cassa integrazione straordinaria, perché nel frattempo lo stabile deve essere ricostruito. Dopo 3 anni la scelta però di continuare a lavorare per questa azienda, percorrendo la strada da San Ginesio ad Arquata tutti i giorni, poco meno di 3 ore al giorno in auto, che però possono naturalmente moltiplicarsi nel caso di incidenti o anche di rallentamenti. Una scelta sicuramente controcorrente che Francesca Ciancotti giustifica così.
2: Ma perché, diciamo, tutto quello che poi ho avuto nella vita l'ho avuto anche grazie a questa azienda, tutti i progetti che ho portato avanti. Devo ringraziare i miei titolari, ho avuto sempre un bellissimo rapporto con loro, quindi è vero che il lavoro si può cambiare, però anche i rapporti umani all'interno dell'azienda sono importanti. Quindi io non ho voluto lasciare del tutto il legame uno con il territorio, non sono riuscita a staccare questo cordone ombelicale anche proprio con il posto di origine.
1: Francesca Ciancotti racconta anche di essere una donna di fede, una fede incontrata fin da bambina anche a causa di esperienze dolorose che ha vissuto nel corso della sua esistenza, una fede che però le ha permesso di vivere il lavoro in modo diverso. Credere l'ha aiutata anche in azienda, perché dice una persona di fede riesce a portare questa esperienza anche nel mondo del lavoro, un mondo del lavoro che davvero descrive come idilliaco. Ascoltiamola.
2: È proprio uno stato generale che viviamo, di molto di familiarità, di collaborazione, qui dal primo all'ultimo, anche i dipendenti stessi, quando hanno difficoltà familiare, quando siamo sempre pronti e disponibili ad andare incontro e di dire come ci possiamo aiutare, come ci possiamo sistemare. Quindi in tutto questo tutti possono dire, sono testimoni, che noi abbiamo potuto gestire il nostro tempo lavorativo anche pensando ai nostri cari, venendoci incontro con l'orario, con come fare, come trovare una soluzione.
1: E infine da Francesca Ciancotti, che vive appunto il lavoro in modo così positivo, un esempio a tutti coloro che invece si sentono scoraggiati da questo punto di vista.
2: innanzitutto per chi non ha lavoro, dico di cercare, non smettere mai di cercare, anche magari di accontentarsi di qualcosa che non è proprio nelle proprie corde, però di farlo, e di farlo sempre con passione e con la voglia di fare, con l'entusiasmo, con il sorriso. Poi magari si può cercare anche altro, si può sempre migliorare, non per questo uno debba rimanere in una realtà, diciamo, che per la quale uno magari non è la massima aspirazione. Però mi sento anche di dire che bisogna vivere nei posti di lavoro dove si sta, non bisogna solo guardare il rendimento, o comunque bisogna stare bene. Questo è fondamentale, perché al lavoro trascorriamo tantissime ore e quindi deve essere un ambiente sano. Quando diventa non più sano, è giusto cambiare, cercare e guardare altrove.
1: E questa dunque è l'esperienza, il racconto di Francesca Ciancotti, intervistata da Veruska Cestarelli, che ringraziamo. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto. Potete trovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Egua scaduta, finisce oggi l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, braccio di ferro su Hormuz con il presidente Trump che avverte: lo dichiarerò territorio americano, nuovo appello per la pace di Papa Leone. Attacco a Kiev, la capitale ucraina ancora nel mirino dei raid di Mosca, colpita anche Odessa, 205 i droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Nessun assalto, vigilanza in allerta, ma non c'è stata l'annunciata ondata di arrivi di Ferragosto a Ceuta e Melilla. Nelle due enclave, Spagna e Marocco, hanno messo in campo massicci dispositivi di contrasto. L'estate più calda, mentre si attenua l'ondata di calore che da settimane tiene nella morsa il nostro paese, gli esperti sanciscono che quella 2026 è una delle stagioni più calde di sempre e il 2027 potrebbe fare il bis. Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Tensione in Medio Oriente, scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran, siglata ad Islamabad, sempre braccio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte: lo dichiarerò territorio statunitense. Massimiliano Cocchi.
2: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran. Un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, proseguono sempre più intensi raid incrociati tra Mosca e Kiev, 205 i droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Giorgia Bresciani.
3: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizioni ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E nuovo accorato appello per la pace ieri all'Angelus. Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
4: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati, ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord, dice. Nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco. Chiara Placenti.
3: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,41% a quota 79 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 al largo delle coste dell'Indonesia, l'epicentro a 175 km est della città di Labuan Bajo. Non è stato emesso alcun allerta tsunami. Intanto è salito a 12.800 il numero delle persone che non possono rientrare nelle loro case in seguito a sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito l'isola di Flores, provocando almeno la morte di 53 persone. Non si ferma l'attività dell'Etna, dove ieri un turista americano è morto colpito da un fulmine durante un temporale che lo ha sorpreso in una zona interdetta al passaggio, disagi anche per chi deve volare. Erika Calvani.
5: Una nuova bocca effusiva è stata localizzata questa mattina nella valle del Bove, ad una quota compresa tra 2200 e 2350 metri, e prosegue intanto l'emissione di cenere dal cratere della voragine, con dispersione in direzione sud-est. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la chiusura degli spazi di volo corrispondenti ai settori B1 e B2, limitando così le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora fino alle 14 di oggi pomeriggio. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Proseguono le possibilità di escursioni rispettando le limitazioni previste, ma le raccomandazioni per ridurre i rischi e le probabilità di incidenti non sono bastate ad evitare un'altra tragedia. Ieri sera un turista statunitense di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo sarebbe stato sorpreso da un violento temporale mentre si stava avvicinando alla cima, salendo lungo una zona vietata del vulcano. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cannizzaro, ma è arrivato senza vita. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord di Lombardia. L'eco ventenne di origine africana è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Da oggi temperature in discesa, iniziare dal nord, ma quella del 2026 si attesta come una delle estati più calde di sempre. Paola Gatti.
6: La buona notizia è che l'ondata di caldo, la più lunga di sempre, sta per finire. La cattiva, che nel 2027 le temperature saliranno ancora di più. A rinfrescare l'aria sono in arrivo rovesci e temporali, anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, che poi raggiungeranno Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico è stata diramata in 13 regioni. Seguiranno due giorni di tregua prima di una nuova ondata temporalesca da giovedì che spazzerà via il caldo. Poi le temperature torneranno nella media, ma il primato per il caldo rovente toccherà comunque al 2026, per poco però, perché il 2027 già è pronto a superare ogni record. Paola Gatti, linea allo studio.
1: L'attaccante del Cagliari Calcio, Yel Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Subito soccorso, è stato poi portato dal personale del 118 in ospedale con l'eli soccorso. Sarebbe in condizioni gravi. Lo sport giocato, l'Italia trionfa agli europei di atletica a Birmingham chiudendo le gare in testa al medagliere. Oro ieri per la Risaia Pichino nel salto in lungo e per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Sudassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfo anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
7: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Cominciamo con la cronaca, partendo dalla notte di Ferragosto che ha visto un 47enne a Ripa Tranzone subire un'aggressione che lo ha portato al Torretta ad affrontare un intervento di neurochirurgia. L'uomo infatti al culmine di un'aggressione si è visto sferrare un pugno, è caduto, ha sbattuto la testa, il colpo gli ha provocato un ematoma tale da spingere i medici dell'ospedale di San Benedetto del Tronto a predisporre il trasferimento appunto all'ospedale Anconetà. Ad Ascoli, il centro storico, sempre parliamo della notte di Ferragosto, è stato teatro di pestaggio tra due uomini, mentre diversi sono stati gli accessi ai pronto soccorsi sia di Ascoli che di San Benedetto, soprattutto a causa dell'eccesso di alcol da parte anche di minorenni. Andiamo a San Benedetto adesso, parliamo di marineria, visto che è partito il fermo pesca fino al 29 settembre. Stavolta questo provvedimento mal sopportato dal comparto è stato salutato con una specie di sollievo a causa soprattutto del costo del gasolio che rende sempre più difficile il lavoro dei pescatori. Ascoltiamo l'armatore Pietro Ricci.
2: Ma quest'anno è voluto il fermo pesca perché purtroppo il gasolio è in maniera esponenziale, siamo all'ordine dell'1,20 euro. Ricordo che il nostro è un gasolio detassato, senza IVA e senza accise, il prezzo alla produzione perché è un gasolio da trazione. Poi vedremo alla riapertura della pesca a fine settembre cosa succede, sperando che i prezzi del gasolio siano scesi, siano tornati diciamo a prezzi accettabili.
1: Alla speranza del contenimento dei costi del gasolio si aggiunge la richiesta da parte del settore alla Regione Marche di sollecitare il governo perché vengano attivati gli aiuti già annunciati. E andiamo adesso nel vicino Abruzzo, dove a Campli nella notte scorsa si sono sviluppati due incendi, il primo intorno alle 22:50 di sabato, il secondo dopo pochi minuti tra le località di Piancarani e Morge, una tempistica sospetta che ha fatto pensare a un innesco più purtroppo doloso. L'intervento dei vigili del fuoco è stato naturalmente tempestivo, le fiamme hanno bruciato 4 ettari di territorio tra bosco misto, cespugli, arbusti e sterpaglie. Fortunatamente non si sono registrati danni né a persone né a case né a strutture agricole, infatti gli incendi sono stati circoscritti ed estinti prima che potessero svilupparsi ulteriormente. E andiamo ad Ascoli, dove torna stasera il cinema Sotto le Torri, promosso dal Cinecircolo Don Mauro nel corso del tempo insieme al Comune di Ascoli e con la collaborazione di Publiodeon SRL. Primo appuntamento stasera al Polo Culturale Sant'Agostino, si terrà la proiezione de La Grazia di Paolo Sorrentino. La proiezione sarà arricchita dalla conversazione tra il vescovo Giampiero Palmieri e l'assessore Donatella Ferretti. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 331-8354-935. Infine la pagina sportiva, l'Ascoli viene eliminato dalla Coppa Italia dal Genoa, complici anche le assenze in difesa di Alagna e Nicoletti. Nel frattempo proprio stamattina l'Ascoli ha comunicato il rinnovo del contratto con Andrea Caucci e il suo trasferimento temporaneo fino al 30 giugno prossimo al Teramo. La Samb ha superato 1-0 il Pescara e quindi ha conquistato l'accesso al secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo. Strada statale 361 Semtempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sasso Ferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì, temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
4: Ho visto la gente che è la quasi morta.
5: Ho visto

0: sei sulla frequenza giusta.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La tensione in Medio Oriente scade oggi, la tregua fra Stati Uniti e Iran siglata con la mediazione del Pakistan ed è sempre braccio di ferro nello stretto di Hormuz.
3: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran. Un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: La guerra fra Russia e Ucraina, la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, e le forze russe hanno bombardato i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio lungo il confine con la Romania. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia e sono originari della Somalia e dell'Egitto. Tragedia di femminicidio, suicidio a Dolo in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione, la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Le emissioni di cenere fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. E proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo a Cascina. Al centro delle indagini del furto delle 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città dello Stretto sono le presunte falle dei sistemi di sicurezza che hanno permesso ai ladri di agire in pochissimo tempo, cioè in 2 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.

La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.
2: Musica è

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Stefania Mistichelli. Oggi a Realtà Locali vi raccontiamo una storia, la storia di Francesca Ciancotti, cinquantenne originaria di Spelonga, che ci racconta il suo viaggio attraverso una scelta fondamentale che è stata quella, dopo il terremoto, di non lasciare la sua azienda nonostante un cambio obbligato di residenza e di continuare a percorrere i suoi 150 chilometri quotidiani per appunto raggiungere il luogo di lavoro. Continuare a mantenere stretto il legame con il proprio territorio, nonostante naturalmente una vita che procede e tanti cambiamenti che vengono vissuti dal punto di vista personale e familiare. Francesca Ciancotti, infatti, subito appena diplomata, 19enne, inizia a collaborare con questa azienda vicinissima a casa. Inizialmente, appunto, lei abitava a Spelonga, l'azienda era appena sotto arquata sulla Salaria, e l'inizio di un legame forte con questa azienda per cui lei lavorava come segretaria. Poi il terremoto. Per molti è stata la scelta di recarsi momentaneamente o anche definitivamente sulla costa, invece Francesca Ciancotti fa una scelta diversa. Ascoltiamola.
2: Dopo quell'anno ero in attesa di un bambino quando c'è stato il terremoto ad Arquata, avere incinta di un paio di mesi, e da lì ho dovuto scegliere se andare come tutti a San Benedetto presso gli alloggi, quindi gli hotel trovati in quel momento, però siccome il mio compagno vive e risiede a San Ginesio, a quel punto preso la decisione di andare a vivere lì, distanziarmi lì. Il lavoro non lo volevo lasciare, ovviamente, quindi sono venuta al lavoro dal giorno del terremoto, quindi da quando hanno evacuato Arquata, dall'ottobre 2016 fino a quando a marzo 2017 con il pancione.
1: Poi sopraggiunge naturalmente la pausa di maternità e anche la necessaria cassa integrazione straordinaria, perché nel frattempo lo stabile deve essere ricostruito. Dopo 3 anni la scelta però di continuare a lavorare per questa azienda, percorrendo la strada da San Ginesio ad Arquata tutti i giorni, poco meno di 3 ore al giorno in auto, che però possono naturalmente moltiplicarsi nel caso di incidenti o anche di rallentamenti. Una scelta sicuramente controcorrente che Francesca Ciancotti giustifica così.
2: Ma perché diciamo tutto quello che poi ho avuto nella vita l'ho avuto anche grazie a questa azienda, tutti i progetti che ho portato avanti. Devo ringraziare i miei titolari, ho avuto sempre un bellissimo rapporto con loro, quindi è vero che il lavoro si può cambiare, però anche i rapporti umani all'interno dell'azienda sono importanti. Quindi io non ho voluto lasciare del tutto il legame uno con il territorio, diciamo questo, non sono riuscita a staccare questo cordone ombelicale anche proprio con il posto di origine.
1: Francesca Ciancotti racconta anche di essere una donna di fede, una fede incontrata fin da bambina anche a causa di esperienze dolorose che ha vissuto nel corso della sua esistenza, una fede che però le ha permesso di vivere il lavoro in modo diverso. Credere l'ha aiutata anche in azienda, perché dice una persona di fede riesce a portare questa esperienza anche nel mondo del lavoro, un mondo del lavoro che davvero descrive come idilliaco. Ascoltiamola.
2: È proprio uno stato generale che viviamo, di molto di familiarità, di collaborazione, qui dal primo all'ultimo, anche i dipendenti stessi quando hanno difficoltà familiare, quando siamo sempre pronti e disponibili ad andare incontro e di dire come ci possiamo aiutare, come ci possiamo sistemare. Quindi in tutto questo tutti possono dire, sono testimoni, che noi abbiamo potuto gestire il nostro tempo lavorativo anche pensando ai nostri cari, venendoci incontro con l'orario, con come fare, come trovare una soluzione.
1: E infine da Francesca Ciancotti, che vive appunto il lavoro in modo così positivo, un esempio a tutti coloro che invece si sentono scoraggiati da questo punto di vista.
2: innanzitutto per chi non ha lavoro, dico di cercare, non smettere mai di cercare, anche magari di accontentarsi di qualcosa che non è proprio nelle proprie corde, però di farlo e di farlo sempre con passione e con la voglia di fare, con l'entusiasmo, con il sorriso. Poi magari si può cercare anche altro, si può sempre migliorare, non per questo uno debba rimanere in una realtà diciamo che per la quale uno magari non è la massima aspirazione. Però mi sento anche di dire che bisogna vivere nei posti di lavoro dove si sta, non bisogna solo guardare il rendimento o comunque bisogna stare bene. Questo è fondamentale, perché al lavoro trascorriamo tantissime ore e quindi deve essere un ambiente sano. Quando diventa non più sano è giusto cambiare, cercare e guardare altrove.
1: E questa dunque è l'esperienza, il racconto di Francesca Ciancotti, intervistata da Veruska Cestarelli, che ringraziamo. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, potete trovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: più Ascoli.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo dello stretto di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad in Pakistan. Intanto l'inviato americano Jared Kushner incontra il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo. Hamas ha risposto: avanti con il disarmo, ma Israele cessi i raid. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo delle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia e sono originari di Somalia ed Egitto. E non c'è stato nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco.
2: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nelle enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Tragedia ad Olo, in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione, la donna aveva denunciato l'uomo. Resta in gravi condizioni l'attaccante del Cagliari, Trepi, ricoverato in terapia intensiva dopo che ieri ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante una festa privata. Il ventenne francese è stato trasportato all'ospedale di Sassari. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: high.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Cominciamo con la cronaca, partendo dalla notte di Ferragosto, che ha visto un 47enne a Ripa Tranzone subire un'aggressione che lo ha portato al torretta ad affrontare un intervento di neurochirurgia. L'uomo infatti, al culmine di un'aggressione, si è visto sferrare un pugno, è caduto, ha sbattuto la testa. Il colpo gli ha provocato un ematoma tale da spingere i medici dell'ospedale di San Benedetto del Tronto a predisporre il trasferimento appunto all'ospedale Anconetano. Ad Ascoli, il centro storico, sempre parliamo della notte di Ferragosto, è stato teatro di pestaggio tra due uomini, mentre diversi sono stati gli accessi ai pronto soccorsi sia di Ascoli che di San Benedetto, soprattutto a causa dell'eccesso di alcol da parte anche di minorenni. Andiamo a San Benedetto adesso, parliamo di marineria, visto che è partito il fermo pesca fino al 29 settembre. Stavolta questo provvedimento mal sopportato dal comparto è stato salutato con una specie di sollievo a causa soprattutto del costo del gasolio, che rende sempre più difficile il lavoro dei pescatori. Ascoltiamo l'armatore Pietro Ricci.
2: Ma quest'anno è ben voluto il fermo pesca, perché purtroppo il gasolio è in maniera esponenziale, siamo all'ordine dell'1,20 euro. Ricordo che il nostro è un gasolio detassato, senza IVA e senza accise, il prezzo alla produzione, perché è un gasolio da trazione. Poi vedremo alla riapertura della pesca a fine settembre cosa succede, sperando che i prezzi del gasolio siano scesi, siano tornati diciamo a prezzi accettabili.
1: Alla speranza del contenimento dei costi del gasolio si aggiunge la richiesta da parte del settore alla Regione Marche di sollecitare il governo perché vengano attivati gli aiuti già annunciati. E andiamo adesso nel vicino Abruzzo, dove a Campli nella notte scorsa si sono sviluppati due incendi, il primo intorno alle 22.50 di sabato, il secondo dopo pochi minuti tra le località di Piancarani e Morge, una tempistica sospetta che ha fatto pensare a un innesco più purtroppo doloso. L'intervento dei vigili del fuoco è stato naturalmente tempestivo, le fiamme hanno bruciato 4 ettari di territorio tra bosco misto, cespugli, arbusti e sterpaglie. Fortunatamente non si sono registrati danni né a persone né a case né a strutture agricole, infatti gli incendi sono stati circoscritti ed estinti prima che potessero svilupparsi ulteriormente. E andiamo ad Ascoli, dove torna stasera il cinema Sotto le Torri, promosso dal Cinecircolo Don Mauro nel corso del tempo insieme al Comune di Ascoli e con la collaborazione di Publiodeon SRL. Primo appuntamento stasera al Polo Culturale Sant'Agostino, si terrà la proiezione de La Grazia di Paolo Sorrentino. La proiezione sarà arricchita dalla conversazione tra il vescovo Giampiero Palmieri e l'assessore Donatella Ferretti. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 331 83 54 935. Infine la pagina sportiva: l'Ascoli viene eliminato dalla Coppa Italia dal Genoa, complici anche le assenze in difesa di Alagna e Nicoletti. Nel frattempo, proprio stamattina, l'Ascoli ha comunicato il rinnovo del contratto con Andrea Caucci e il suo trasferimento temporaneo fino al 30 giugno prossimo al Teramo. La Samb ha superato 1-0 il Pescara e quindi ha conquistato l'accesso al secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo. Strada statale 361 Semtempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Non so che risolvesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto.

ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bandini, Biondini e Tavolacci. Grazie a tutti voi, arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Andi in po' spio. Ciao.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, a dirlo è Donald Trump dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Esattamente due mesi fa Stati Uniti e Iran firmavano il memorandum per la gestione dello stretto, ma sostiene il regime di Teheran nel testo non c'era nessun riferimento ad una scadenza di 60 giorni e poi gli Stati Uniti lo hanno violato. In Russia è stato condannato il vicepresidente del partito liberale di opposizione russa Yabloko Shlosberg a 11 anni e un mese di carcere. L'accusa di aver criticato l'esercito russo per la guerra in Ucraina. Shlosberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. La Vitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo, lo ha riferito l'avvocato Arturo Cola prima di entrare nel carcere di Rebibbia per un colloquio con Walter La Vitola, considerato il mandante dell'attentato al giornalista. Il legale ha assicurato che il suo assistito non vuole ritrattare ma puntualizzare. La tanto agognata tregua dal caldo è arrivata. Al nord le temperature sono già calate, ma a preoccupare ora sono i forti temporali.
2: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La protezione civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Intanto si registrano due vittime dei fulmini, un escursionista americano trentenne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo a Cascina. Al centro delle indagini del furto delle quattro opere di Antonello da Messina del Museo regionale della città dello Stretto, le presunte falle dei sistemi di sicurezza che hanno permesso ai ladri di agire in due minuti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, lo fa sapere la ONG, secondo la quale i naufraghi hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuar e sono originari della Somalia e dell'Egitto. Fra le persone salvate anche 29 minori non accompagnati. Il porto di sbarco assegnato è quello di Bari. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
3: Ho visto

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Cominciamo con la cronaca, partendo dalla notte di Ferragosto che ha visto un 47enne a Ripa Tranzone subire un'aggressione che lo ha portato al Torretta ad affrontare un intervento di neurochirurgia. L'uomo infatti al culmine di un'aggressione si è visto sferrare un pugno, è caduto, ha sbattuto la testa, il colpo gli ha provocato un ematoma tale da spingere i medici dell'ospedale di San Benedetto del Tronto a predisporre il trasferimento appunto all'ospedale Anconetano. Ad Ascoli, il centro storico, sempre parliamo della notte di Ferragosto, è stato teatro di pestaggio tra due uomini, mentre diversi sono stati gli accessi ai pronto soccorsi sia di Ascoli che di San Benedetto, soprattutto a causa dell'eccesso di alcol da parte anche di minorenni. Andiamo a San Benedetto adesso, parliamo di marineria, visto che è partito il fermo pesca fino al 29 settembre. Stavolta questo provvedimento mal sopportato dal comparto è stato salutato con una specie di sollievo a causa soprattutto del costo del gasolio che rende sempre più difficile il lavoro dei pescatori. Ascoltiamo l'armatore Pietro Ricci.
2: Ma quest'anno è voluto il fermo pesca perché purtroppo il gasolio è in maniera esponenziale, siamo all'ordine dell'1,20 euro. Ricordo che il nostro è un gasolio detassato, senza IVA e senza accise, ha il prezzo alla produzione perché è un gasolio da trazione. Poi vedremo alla riapertura della pesca a fine settembre cosa succede, sperando che i prezzi del gasolio siano scesi, siano tornati diciamo a prezzi accettabili.
1: Alla speranza del contenimento dei costi del gasolio si aggiunge la richiesta da parte del settore alla Regione Marche di sollecitare il governo perché vengano attivati gli aiuti già annunciati. E andiamo adesso nel vicino Abruzzo, dove a Campli nella notte scorsa si sono sviluppati due incendi, il primo intorno alle 22.50 di sabato, il secondo dopo pochi minuti tra le località di Piancarani e Morge, una tempistica sospetta che ha fatto pensare a un innesco più purtroppo doloso. L'intervento dei vigili del fuoco è stato naturalmente tempestivo, le fiamme hanno bruciato 4 ettari di territorio tra bosco misto, cespugli, arbusti e sterpaglie. Fortunatamente non si sono registrati danni né a persone né a case né a strutture agricole, infatti gli incendi sono stati circoscritti ed estinti prima che potessero svilupparsi ulteriormente. E andiamo ad Ascoli, dove torna stasera il cinema Sotto le Torri, promosso dal Cinecircolo Don Mauro nel corso del tempo insieme al Comune di Ascoli e con la collaborazione di Publiodeon SRL. Primo appuntamento stasera al Polo Culturale Sant'Agostino, si terrà la proiezione de La Grazia di Paolo Sorrentino. La proiezione sarà arricchita dalla conversazione tra il vescovo Giampiero Palmieri e l'assessore Donatella Ferretti. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 331 83 54 935. Infine la pagina sportiva: l'Ascoli viene eliminato dalla Coppa Italia dal Genoa, complici anche le assenze in difesa di Alagna e Nicoletti. Nel frattempo proprio stamattina l'Ascoli ha comunicato il rinnovo del contratto con Andrea Caucci e il suo trasferimento temporaneo fino al 30 giugno prossimo al Teramo. La Samb ha superato 1-0 il Pescara e quindi ha conquistato l'accesso al secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo. Strada statale 361 Semtempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sasso Ferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nessun progresso nella trattativa Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz e si scatena l'ira di Trump. Ucraina, massiccio attacco di Kiev con droni sul territorio russo. Mosca condanna 11 anni di carcere il vicepresidente del partito di opposizione Yabloko. Tragedia nel Mediterraneo, soccorso un barchino con 50 migranti, 7 però sono morti. Nelle ultime ore sono 100 i migranti sbarcati a Lampedusa. Proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo regionale di Messina. La banda sarebbe composta da almeno 4 persone. Si indaga sulle falle nel sistema di sicurezza. Buonasera ad Antonella Mitola. Il conflitto in Medio Oriente. L'Iran colpisce il Kurdistan iracheno e sul controllo di Hormuz. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman, sul quale si abbatte però l'ira di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
2: L'accordo sarebbe stato raggiunto, almeno secondo l'Iran, che annuncia tramite il portavoce del Ministero degli Esteri Ismail Baghaei l'intesa con l'Oman in merito alla mappa del percorso di transito nello stretto di Hormuz. Oman e Iran dunque starebbero lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta con Trump, che nel pomeriggio aveva minacciato: se Muscat si mette in mezzo bombarderemo senza pietà. Il presidente degli Stati Uniti poi aveva sottolineato: possediamo ancora ingenti riserve di armi, quello che abbiamo usato finora sono noccioline. Oggi Teheran ha lanciato droni Hadid 110 contro l'ufficio del presidente del Kurdistan iracheno Barzani e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza Erbil in Iraq. Il leader curdo parla di pericolosa escalation. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E a Gerusalemme il faccia a faccia fra Netanyahu e l'inviato di Trump Jared Kushner e Tony Blair. Il vertice segue i colloqui di ieri in Egitto con i leader di Hamas per il piano su Gaza. Sentiamo Paolo Fucili.
3: 4 ore di fitti colloqui non bastano ancora alla causa faticosa della pace per la striscia di Gaza. Ne hanno parlato a Tel Aviv oggi Jared Kushner e Netanyahu. Basta col mettere ostacoli al piano di pace americano, ha chiesto l'inviato e genero di Trump al primo ministro israeliano, determinato invece a non perdere neanche un voto alle elezioni di ottobre dell'elettorato nazionalista di destra. Poco importa perciò il sì di Hamas a deporre le armi, ribadito ieri a Kushner in Egitto dai vertici del movimento. I 2 milioni di sventurati abitanti di Gaza, compressi in un'esile striscia di terra ridotta in macerie, aspetteranno ancora. Colloqui comunque produttivi, è la versione di parte israeliana dell'ufficio politico di Netanyahu, sono stati questi di oggi. Silenzio è invece sui palestinesi di Cisgiordania, vittime della violenza senza ormai più freni dei coloni ebrei. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ora la guerra fra Russia e Ucraina. Mosca distrugge oltre 200 droni ucraini lanciati sul mare d'Azov e sul Mar Nero e l'Ucraina teme l'arrivo del prossimo inverno per gli insistenti attacchi sulle sue infrastrutture. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Più dell'80% degli impianti elettrici ucraini sono danneggiati, secondo un rapporto del Pentagono e del Dipartimento di Stato presentato al Congresso statunitense. Ci vorrebbe minimo un anno per riparare le centrali di grande potenza. La compagnia statale di petrolio Naftogaz afferma che per 13 volte sono stati attaccati i suoi impianti questa settimana, ma Mosca sta pure centrando navi e bloccando i porti, prendendo di mira la grande distribuzione. Oggi la difesa russa ha dichiarato di aver colpito un centro privato di spedizioni e logistica ad Odessa, un deposito di droni nella regione di Dnipropetrovsk e una base militare in quella di Donetsk, entrambe nell'est, dove assicura di stare avanzando. L'Unione Europea pensa ad aggiornare la lista di sanzioni il prossimo autunno, mentre non rinuncia al dialogo la Santa Sede. Alla fine di agosto, precisamente dal 25 al 28, secondo il periodico russo indipendente Novaya Gazeta, è atteso a Mosca il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, prima visita di un alto funzionario vaticano dall'inizio del conflitto. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E in Russia è stato condannato il vicepresidente del partito liberale di opposizione russa Yabloko Schlossberg a 11 anni e un mese. L'accusa è di aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo nella guerra in Ucraina. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare a Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Ancora una tragedia nel Mediterraneo. Emergency ha soccorso un barchino dove sono stati salvati 50 migranti, ma sul quale c'erano anche 7 persone decedute. Nelle ultime ore sono 100 migranti sbarcati a Lampedusa. Intanto Italia e Germania continuano a trattare sulla sorte di 3 dublinanti espulsi da Berlino. Sentiamo Fausto Nicastro.
5: Ennesima tragedia legata alla migrazione nel Mediterraneo. Questa mattina la nave di ricerca e soccorso di Emergency ha tratto in salvo 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo del barchino però vi erano anche 7 persone morte durante la traversata. Tra i naufraghi vi sono 5 donne e 20 minori non accompagnati. E sono invece sbarcati a Lampedusa i 36 migranti, tra cui un neonato, soccorsi ieri da Sea-Watch. Sono in tutto 109, così le persone salvate e fatte sbarcare sull'isola siciliana nelle ultime ore. Intanto dovrebbero arrivare in Italia in questi giorni i primi 3 cosiddetti dublinanti dalla Germania. Roma e Berlino sarebbero però ancora in trattativa per capire la sorte di questi migranti, che secondo i nuovi accordi europei possono far ritorno nel paese di primo sbarco. Il governo italiano ha detto che non accetterà i 3 espulsi dalla Germania, mentre il Ministero dell'Interno tedesco preferisce non commentare, ribadendo la collaborazione con l'Italia. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La Carnia brucia da 10 giorni, il rogo sul monte Amariana resta attivo e ha già distrutto quasi 500 ettari. La situazione resta critica mentre si attende la pioggia. Sentiamo Letizia Davoli.
6: Ancora una giornata di lotta contro gli incendi in Carnia, a cui partecipa da oggi un secondo Canadair giunto a sostegno delle operazioni scattate 10 giorni fa, quando un fulmine ad alta quota ha innescato un rogo sui monti Tramario e Tolmezzo in provincia di Udine, che ormai ha distrutto quasi 500 ettari di boschi. All'opera, oltre ai Canadair, anche elicotteri, alcuni air tractor sloveni. 3 i fronti dell'incendio contro cui sono scesi in campo vigili del fuoco e guardia forestale, ma oggi, anche se il fronte del fuoco continua ad avanzare, le temperature più basse rendono più efficaci gli interventi dei Canadair. L'obiettivo è difendere case e aziende agricole, molte le persone evacuate per precauzione, inclusi gli allevamenti. La lotta alle fiamme, divisa in 4 punti di intervento via terra e via aria, continuerà anche nelle prossime ore fino a che i fronti non saranno tutti estinti. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: E la tanto agognata tregua dal caldo è arrivata, merito dell'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico al nord. Le temperature sono già calate, a preoccupare adesso sono i forti temporali e le tempeste di fulmini che hanno fatto 2 vittime. Sentiamo Lucia Scione.
7: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde è stata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena. Ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La protezione civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Intanto si registrano 2 vittime dei fulmini, un escursionista americano 30enne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ancora una tragedia, un caso di femminicidio, suicidio. Un uomo di 43 anni di Dolo, in provincia di Venezia, è stato trovato morto impiccato in casa sua dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta dei 2 cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Lo hanno confermato oggi le forze dell'ordine, che mantengono uno stretto riservo sulla dinamica. Al termine della relazione, la donna aveva denunciato l'uomo. È salito a 68 morti il bilancio ufficiale delle vittime del forte terremoto che nel fine settimana ha colpito la provincia indonesiana di Nusa Tenggara orientale. 213 feriti, ce ne parla Giorgia Bresciani.
8: Alle vittime del forte sisma si aggiungono quasi 13.000 sfollati, precedentemente si era parlato di 5.000. Cordoglio e vicinanza alla popolazione colpita sono stati espressi dal Papa in un telegramma inviato a Monsignor Paulus Budikleden, arcivescovo metropolita di Ende. Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin scrive che Sua Santità Papa Leone XIV è rimasto profondamente rattristato nell'apprendere della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e assicura la sua solidarietà spirituale e vicinanza a coloro che soffrono ancora per gli effetti di questa calamità, in particolare i molti sfollati e feriti. Purtroppo nell'arcipelago la terra continua a tremare. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato stamani, l'epicentro 175 km est della città di Labuan Bajo. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, resta alta però l'attenzione per gli italiani presenti nell'area, almeno 6.000 secondo la Farnesina. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo Regionale di Messina della sera di Ferragosto. Secondo gli inquirenti, la banda è composta da almeno 4 ladri. Il ministro della Cultura Giulia ha espresso sconcerto e vicinanza a tutta la comunità. Sentiamo Chiara Placenti.
9: I ladri avrebbero indossato il casco integrale e magliette nere, approfittando della processione della bara dedicata alla Madonna dell'Assunta, che richiama migliaia di messinesi e impegna le forze dell'ordine. Sono riusciti in soli 2 minuti a portare via 3 delle 5 preziose tavole che costituiscono il polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, tutte opere di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole sono state ritrovate sul muretto di recinzione del museo da alcuni passanti che verso le 21 hanno avvertito il 112. Solo dopo questa segnalazione è scattato l'allarme, nonostante sistemi di sicurezza e videosorveglianza, riferisce la direttrice Marisa Mercurio, fossero perfettamente funzionanti. Ora gli investigatori cercano il basista e stanno valutando profili e movimenti del personale interno. Visto che piazzare sul mercato opere di tale valore è estremamente difficile, le indagini puntano sul furto su commissione senza scartare altre ipotesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Mogol festeggia oggi 90 anni, dalle canzoni con Battisti e grandi successi per intere generazioni, ha raccontato emozioni senza tempo. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
10: Dalla collaborazione con Lucio Battisti ai testi per Mina, Cocciante, Celentano e Mango, compie 90 anni Giulio Rapetti in arte Mogol. È nato il 17 agosto 1936 a Milano. Nel corso della sua carriera ha firmato i testi di oltre 1700 canzoni per i principali interpreti della musica italiana. Il suo nome per molti resta legato alla collaborazione con Lucio Battisti, ma in realtà i suoi versi sono stati cantati da tutti i maggiori artisti italiani e da tante generazioni diverse per decenni. Ancora oggi. L'incontro con Battisti risale alla metà degli anni 60. Mogol raccontò di aver ascoltato una delle sue prime canzoni e di avergli detto senza esitazioni che non gli sembrava particolarmente riuscita. Da quel primo confronto nacque un sodalizio destinato a segnare una fase importante della canzone italiana. La carriera di Mogol tuttavia non si esaurisce con Battisti. Negli anni successivi collabora con Gianni Morandi, Albano, Bobbisolo e tanti altri. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano, che chiude poco variata, più 0,01%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino, da Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
11: Radio Ascoli.

0: Programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Stefania Mistichelli. Oggi a Realtà Locali vi raccontiamo una storia, la storia di Francesca Ciancotti, cinquantenne originaria di Spelonga, che ci racconta il suo viaggio attraverso una scelta fondamentale che è stata quella, dopo il terremoto, di non lasciare la sua azienda nonostante un cambio obbligato di residenza e di continuare a percorrere i suoi 150 chilometri quotidiani per appunto raggiungere il luogo di lavoro, continuare a mantenere stretto il legame con il proprio territorio nonostante naturalmente una vita che procede e tanti cambiamenti che vengono vissuti dal punto di vista personale e familiare. Francesca Ciancotti infatti subito, appena diplomata, 19enne, inizia a collaborare con questa azienda vicinissima a casa. Inizialmente appunto lei abitava a Spelonga, l'azienda era appena sottoacquata sulla Salaria, e l'inizio di un legame forte con questa azienda per cui lei lavorava come segretaria. Poi il terremoto. Per molti è stata la scelta di recarsi momentaneamente o anche definitivamente sulla costa, invece Francesca Ciancotti fa una scelta diversa. Ascoltiamola.
2: Dopo quell'anno ero in attesa di un bambino quando c'è stato il terremoto ad Arquata, ero incinta di un paio di mesi, e da lì ho dovuto scegliere se andare come tutti a San Benedetto presso gli alloggi, quindi gli hotel trovati in quel momento, però siccome il mio compagno vive e risiede a San Ginesio, a quel punto ho preso la decisione di andare a vivere lì, di stanziarmi lì. Il lavoro non lo volevo lasciare ovviamente, quindi sono venuta al lavoro dal giorno del terremoto, quindi da quando hanno evacuato Arquata dall'ottobre 2016 fino a quando a marzo 2017 con il pancione.
1: Poi sopraggiunge naturalmente la pausa di maternità e anche la necessaria cassa integrazione straordinaria, perché nel frattempo lo stabile deve essere ricostruito. Dopo 3 anni la scelta però di continuare a lavorare per questa azienda, percorrendo la strada da San Ginesio ad Arquata tutti i giorni, poco meno di 3 ore al giorno in auto, che però possono naturalmente moltiplicarsi nel caso di incidenti o anche di rallentamenti. Una scelta sicuramente controcorrente che Francesca Ciancotti giustifica così.
2: Ma perché diciamo tutto quello che poi ho avuto nella vita l'ho avuto anche grazie a questa azienda, tutti i progetti che ho portato avanti. Devo ringraziare i miei titolari, ho avuto sempre un bellissimo rapporto con loro, quindi è vero che il lavoro si può cambiare, però anche i rapporti umani all'interno dell'azienda sono importanti. Quindi io non ho voluto lasciare del tutto il legame uno con il territorio, diciamo questo, non sono riuscita a staccare questo cordone ombelicale anche proprio con il posto di origine.
1: Francesca Ciancotti racconta anche di essere una donna di fede, una fede incontrata fin da bambina anche a causa di esperienze dolorose che ha vissuto nel corso della sua esistenza, una fede che però le ha permesso di vivere il lavoro in modo diverso. Credere l'ha aiutata anche in azienda, perché dice una persona di fede riesce a portare questa esperienza anche nel mondo del lavoro, un mondo del lavoro che davvero descrive come idilliaco. Ascoltiamola.
2: È proprio uno stato generale che viviamo, di molto di familiarità, di collaborazione, qui dal primo all'ultimo, anche i dipendenti stessi quando hanno difficoltà familiare, quando siamo sempre pronti e disponibili ad andare incontro e di dire come ci possiamo aiutare, come ci possiamo sistemare. Quindi in tutto questo tutti possono dire, sono testimoni, che noi abbiamo potuto gestire il nostro tempo lavorativo anche pensando ai nostri cari, venendoci incontro con l'orario, con come fare, come trovare una soluzione.
1: E infine da Francesca Ciancotti, che vive appunto il lavoro in modo così positivo, un esempio a tutti coloro che invece si sentono scoraggiati da questo punto di vista.
2: innanzitutto per chi non ha lavoro, dico di cercare, non smettere mai di cercare, anche magari di accontentarsi di qualcosa che non è proprio nelle proprie corde, però di farlo, e di farlo sempre con passione e con la voglia di fare, con l'entusiasmo, con il sorriso. Poi magari si può cercare anche altro, si può sempre migliorare, non per questo uno debba rimanere in una realtà, diciamo, che per la quale uno magari non è la massima aspirazione. Però mi sento anche di dire che bisogna vivere nei posti di lavoro dove si sta, non bisogna solo guardare il rendimento, o comunque bisogna stare bene. Questo è fondamentale, perché al lavoro trascorriamo tantissime ore e quindi deve essere un ambiente sano. Quando diventa non più sano, è giusto cambiare, cercare e guardare altrove.
1: E questa dunque è l'esperienza, il racconto di Francesca Ciancotti, intervistata da Veruska Cestarelli, che ringraziamo. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto, potete trovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Bentornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso a ogni passo che faccio, bentornato a ogni singolo abbraccio, a chi torna e dopo essersi perso, bentornato al passato, bentornato a me stesso, all'amore sbocciato.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli. La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è che non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio

si può fare. Vuole una morte, la vuole affrontare. E lì l'attendeva, dove il sole cala, cala e non muore. E l'acqua non lo lava, e il demone lo duole. Sui banchi d'acqua stregati di olio e petrolio. E il vento non alzava.

anime salvate, anime venite, anime addolorate. Che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga.

natura ci cuoceva. Parlavamo a levare il silenzio dal mare. Il legno cedeva all'acqua suo pianto. La vela cadde, la sete ci asciugò. Acqua, acqua, acqua in ogni dove. E nemmeno una goccia da bere. E gli uomini spegnevano il respiro.

ballata di chi si è preso il mare, che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima dei naufragati.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.